Ministre! Il nome che io al Milano è Cuchi! Allora, Cuchi! Gloria bendita, Signore!